4 mesi per assoluto ciao sono Andrea di Augusto grazie a questa puntata che va della nuova ci devo essere con noi c'è prea sfântul tău, cea sunt al treilea apostol din Ortei. Pe acesta vă mulțumesc.